0: 係嘅係嘅。
1: 山人春甲伦，佢係龙帮，我係松。
2: 接住就係第七个片段反间啦。
3: 曹操咩咁本事，要本督嚟投降呀？
4: 你唔知㗎啦，佢嘅为人啊